Akaswani Chachanpur tuin da kwale minit som lenga hongin to kitonin hindi lemchin la def di flima pan la tom tom ingai hidin.